0: você. Luas FM e a hora certa.
1: 3:17.
2: Vorrei una camera. Non ho capito, come? Vorrei una camera.